Alberosi alongside Non Paladese. Cream of the crop, some South America. They love Alberosi. Trust me, Alberosi and Non Paladese.